Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Mo

0: Il est à mon con. Il est à mon con. Oh, mais c'est bon.
1: Oh, yeah.
2: Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a d